mancano le parole. Io sì lo so che sei con me, mia luna, tu sei qui con me. Io sono.